0: Deo.
1: Apoio, Romo, la scuola.
0: Dice.
1: Ah, vieni.
0: Con
1: You Ray, Vani.
0: al borde
1: Ok.